bet gediman alu di maderel. Yemeden tarberu but dem kere. Dartselen arten mut di magnel. Men kambrnu motanu men bere. Vora chen karov che handur gel. Men kambrnu motanu men bere. Vora chen karov che handur gel. Hinen geri manginen ger artok nuin es mnatsel. Hetes artok atskisel